0: Sono le 2:03. Gamma Radio
1: Golden Hits. Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Sade. Bella, elegante e con la voce sensuale. Una vera sirena della musica internazionale. Questo è Sade. Un artista che si è meritata il titolo di Queen of Cool. In ambito pop, Sade, ovvero Ellen Furshade Adu, è sicuramente la cantante africana più celebre. Nata a Ibadan, in Nigeria, il 16 gennaio 1959, da madre inglese e padre nigeriano, all'età di 4 anni si trasferisce in Gran Bretagna nell'Essex. Per amore della sua terra d'origine, l'Africa, fin da piccola Sade, che ama la musica, si avvicina al soul e ad artisti come Marvin Gaye e Nina Simone. A dispetto della sua grande passione per le sette note, Sade da ragazzina non pensa mai di poter diventare una cantante famosa. Come tutte le sue coetanee del college, al massimo canta alle feste studentesche. E da grande finisce per fare la modella. Richiestissima dai più grandi stilisti, Sade scoprirà il suo talento di cantante soltanto all'inizio degli anni Ottanta. Il primo gruppo a volerla come lead singer sono gli Arriva, un ensemble dedito al Latin Funk che nel giro di poco tempo assumerà il nome di Pride. È con questa formazione che si scopre, oltre che ottima interprete, anche autrice di un raffinato R&B. La prima incisione di Smooth Operator viene fatta proprio in questo periodo.

Ormai annoiata dal funky, Sade abbandona i Pride, portandosi dietro i musicisti a lei più affini. Il bassista Paul S. Denman, il chitarrista e sassofonista Stuart Matthewman e il tastierista Andrew Hale. È con loro che nel 1984 nasce il progetto Sade, un progetto raffinato che debutta discograficamente nel 1984 con l'album Diamond Life. L'R&B della bella musicista di Ibadan è diverso da quello di tutti gli altri artisti del periodo. Nelle sue canzoni, al posto delle classiche e languide atmosfere erotiche dell'R&B, ci sono melodie più eleganti. Una miscela raffinata in cui il jazz incontra accattivanti ritmi di samba, come accade nel singolo multiplatino Smooth Operator, o prende sotto braccio atmosfere più drammatiche e cupe, come succede nella canzone Hang On To Your Love. Diamond Life, il disco di debutto di Sade, oltre a convincere la critica, ottiene anche ottimi risultati di vendite. La sua eleganza nell'esprimersi, la pacatezza del suo pensiero e il modo di vestirsi con estrema semplicità diventano trendy, al punto che dopo la vittoria del Grammy nel 1985 come miglior nuova artista, il prestigioso Time le dedica la copertina e le assegna il titolo di Queen of Cool, termine musicale sì, ma che si riferisce anche all'indole calma e rilassata dell'artista. Alla fine del 1985 esce il secondo lavoro Promise, disco che si fregia di melodie accattivanti e sinuose. The Sweetest Taboo, il primo singolo tratto da Promise, diventa in breve tempo una mega hit e fa lievitare le vendite dell'intero album.

Durante il World Tour, che segue la pubblicazione di Promise, Sade raccoglie consensi nei 5 continenti. Un anno di pausa ed incisioni in studio e nel 1988 esce Stronger Than Pride, raccolta di inediti che ribadisce la classe e il gusto jazzy del gruppo. Da questo lavoro vengono tratti i classici del repertorio di Sade come Paradise, Love is Stronger Than Pride e Nothing Can Come Between Us, canzoni con le quali l'artista e il suo gruppo riescono a rendere popolare nel mondo un R&B adulto, ricco di atmosfere jazz e suggestioni di altri tempi. All'indomani del tour di Stronger Than Pride, Sade si prende una nuova pausa e l'11 febbraio 1989 si sposa con il filmmaker Carlos Scola. Dopo 4 anni di silenzio, l'ex modella pubblica il suo album più maturo, Love Deluxe. Le atmosfere malinconiche che pervadono il disco fanno breccia ovunque e il pubblico tributa onori a brani come No Ordinary Love, Feel No Pain e Cherish the Day.

Tutt'altro che prolifica, dopo il consenso raccolto con No Ordinary Love, Sade attende ben 8 anni prima di tornare a registrare un nuovo disco. Anni in cui si dedica alla propria vita privata. Dopo il divorzio dal marito Scola, incontra e si innamora del produttore musicale Bob Morgan. La coppia ha una figlia, Ila, nata il 21 luglio 1996. Impegnata a fare la mamma, la cantante afro-inglese torna a cantare soltanto nel 2000, anno in cui pubblica l'album Lover's Rock, un disco che riprende e sviluppa la stessa vena intimista di Love Deluxe. Una raccolta di melodie intense che si intrecciano ancora una volta a sonorità raffinate. Anche se Sade manca dalle scene da molto tempo, il primo singolo estratto, By Your Side, è subito un hit. 2 anni più tardi, nel 2002, arriva anche il primo CD live ufficiale, Lover's Life. Nel 2005, Sade incide una nuova canzone, Moom, con la quale si esibisce al Voices for Darfur Charity Concert, evento benefico organizzato l'8 dicembre 2004 alla Royal Albert Hall di Londra per raccogliere fondi a favore delle vittime della guerra in Darfur.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Amy Winehouse.
3: Sole splendente e fitta tenebra. Amy Jade Winehouse, indubbiamente tra le più grandi musiciste del terzo millennio, è anche la più celebre vittima dello showbiz sonoro dell'era del web. Nata a Enfield, nel Middlesex, in Inghilterra, il 14 settembre 1983, debutta in pubblico a soli 10 anni nel gruppo hip-hop Sweet and Sour. Controcorrente fin da adolescente, la cantautrice britannica si fa espellere a 13 anni dalla Sylvia Young Theatre School per il suo carattere indomito e il suo piercing al naso. Nello stesso anno riceve in regalo la sua prima chitarra e si cimenta nello studio dei generi più diversi, spaziando dalle Salt and Pepper a Sarah Vaughan. È proprio il mondo del jazz a rendersi conto prima degli altri del suo enorme talento e già nel 1999 viene ingaggiata nella National Youth Jazz Orchestra. Ancora 3 anni e nel 2002, grazie all'aiuto del cantante soul Tyler James, incontra i discografici della Island che la mettono sotto contratto e nel 2003 pubblicano il suo debut album, Frank. Nel CD, nominato per 2 Brit Awards e per il Mercury Music Prize, compaiono singoli di successo come Take the Box, In My Bed, You Sent Me Flying, Pumps e

Visto l'enorme successo dell'album Frank nel vecchio continente, per il secondo CD di Amy Winehouse, Back to Black, viene pianificata la distribuzione in tutto il mondo. Rehab, il singolo apripista del disco che viene pubblicato il 23 ottobre 2006, diventa immediatamente un tormentone galattico. Il brano, che parla del rifiuto di disintossicarsi dall'alcol e dalla droga, è autobiografico. La cantautrice inglese, del resto, è una moderna modit, voce da ribalte mondiali e vita da bassifondi. Negli Stati Uniti, come in Europa, le tracce di Back to Black fanno incetta di premi, dai Grammy Awards agli MTV Awards. Love is a Losing Game, il quarto singolo estratto dal CD, diventa addirittura argomento di un testo d'esame all'Università di Cambridge. Gli altri brani, da You Know I'm No Good a Me and Mr. Jones, Back to Black, Tears Dry on Their Own e Rehab, sono tutti un

Grazie alla fama acquisita con il CD Back to Black, Amy Winehouse è invitata a manifestazioni importanti come Rock in Rio. Qui, dove è chiamata a cantare accanto a icone internazionali, si presenta assolutamente senza voce. I suoi manager e la famiglia parlano di problemi respiratori e in effetti la musicista viene ricoverata in clinica per un enfisema polmonare e vi resta fino al 25 giugno 2008. Solo due giorni dopo, a Londra, canta alla festa per i 90 anni di Nelson Mandela, nel concerto organizzato ad Hyde Park, accanto ad artisti come John Baez. Tornata ad abitare con i genitori, Amy lavora lacrimente al suo terzo CD e nel frattempo cerca di disintossicarsi dalla schiavitù del crack. La sua dipendenza, nel frattempo, a causa di alcune immagini rubate alla sua intimità, è diventata di pubblico dominio. E solo l'8 ottobre, quando del tutto sobria si esibisce in un bar di Londra, il City Burlesque, i suoi fan riprendono a sperare di poter riascoltare la sua incantevole voce. E infatti, pochi giorni dopo, vengono rese pubbliche le date del suo ritorno dal vivo con concerti in Brasile, Italia, Serbia, Turchia e Romania. In contemporanea esce It's My Party, brano realizzato in collaborazione con Quincy Jones e pubblicato nell'album del celebre produttore americano.

Per rivedere Amy Winehouse, i fan attendono fino al 18 giugno 2011, quando la cantautrice apre il suo tour europeo a Belgrado, in Serbia. La scena che si presenta agli occhi del pubblico è terrificante. L'artista sale sul palco in evidente stato confusionale, non riesce a stare in piedi e men che meno riesce a cantare. Le immagini del concerto fanno immediatamente il giro del mondo sul web e la tournée viene prima posticipata e poi annullata. 2 mesi di silenzio e di nuove cure, e il 20 luglio 2011 si esibisce con la sua figlioccia, Dionne Broomfield, all'iTunes Festival. È l'ultima apparizione. Il 23 luglio seguente, la musicista viene trovata senza vita nella sua casa, al numero 30 di Camden Square. Il resto è leggenda. L'autopsia non chiarirà mai definitivamente la causa del decesso, forse dovuto all'alcol, forse alla droga. Ma quel che è certo, però, è che Amy Winehouse se n'è andata come altre mai dimenticate stelle quali Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Kurt Cobain a 27 anni. Lioness Hidden Treasures uscirà postumo. Di lei, stella caduta nella polvere, resteranno il rimpianto e i suoi ultimi brani. Body and Soul, duetto con

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gibson Brothers.
3: Se si citano i fratelli Frankfurt, nessuno sa chi siano. Se si nomina il loro pseudonimo Gibson Brothers, tutti pensano immediatamente agli anni d'oro della disco music. Nati in Martinica, Chris, Patrick e Alex Frankfurt iniziano a esibirsi in pubblico in Francia, dove si sono trasferiti da bambini agli inizi degli anni 70. Gli esordi non sono facili. Tutti quanti amanti delle sonorità caraibiche e in particolar modo della salsa, i tre fratelli all'inizio vengono snobbati da addetti ai lavori e dal pubblico. Finché nel 1976, cambiato il cognome in Gibson, non decidono di formare una band tutta loro, con la quale suonare proprio quelle musiche esotiche che amano tanto. La scelta si rivela un successo. Nello stesso anno esce Come to America, che proietta i Gibson Brothers ai vertici delle classifiche europee.

Con Come to America i Gibson Brothers inventano un nuovo genere di musica dance che viene denominato da chi ama le etichette e le classificazioni Eurodisco. In ultima analisi, la risposta del vecchio continente al fenomeno della febbre del sabato sera e più in generale della disco music americana. Chris, Patrick e Alex Gibson, forti del successo di pubblico ottenuto con il loro singolo di debutto, pubblicano immediatamente un secondo disco, Heaven, che nel 1977 li conferma nuove stelle della musica dance.

Nel 1977, anno di uscita di Heaven, tutto il mondo ormai impazzisce per la disco e Gibson Brothers si contendono le copertine dei giornali musicali sia con le maggiori star del rock che con le stelle del pop. Se in America milioni di persone stravedono per Donna Summer o i Bee Gees, in Europa a occupare le prime posizioni delle classifiche dei dischi più venduti sono Cerrone, i Santa Esmeralda, i Bonnie M e appunto i Gibson Brothers. Meno di un anno e nel 1978 il trio francese pubblica in Svezia Cuba, primo singolo estratto dall'omonimo album.

In Svezia Cuba è una hit strepitosa e l'etichetta discografica Island decide di distribuirlo anche nel resto del mondo. È il trionfo. Ogni DJ e ogni radio d'Europa prima ed America poi passano questo pezzo. Il successo di questa canzone, di diritto un classico della disco music, costringe i Gibson Brothers a farne una riedizione già nel 1980. Ad accompagnare l'uscita di questo tormentone anche uno dei primi videoclip concepiti per essere trasmessi da canali monotematici musicali. Nelle immagini due finte palme, una sdraio da spiaggia, un tavolino e i fratelli Gibson a ballare con una bella ragazza di colore. Destinati a scomparire assieme al fenomeno della disco music, Chris, Patrick e Alex accantoneranno il progetto Gibson Brothers dopo aver pubblicato altri successi come Che sera mi vida o My Heart's Beating.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Un

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Kylie Minogue. Kylie Ann Minogue nasce a Melbourne, in Australia, il 28 maggio 1968. Papà Ron e mamma Carol, insieme al fratello Brendan e la sorellina Danny, si accorgono subito che Kylie ha un talento naturale per la recitazione. La solita gavetta tra provini e spot pubblicitari e la bella ragazzina di Melbourne approda alla soap opera Neighbours, una produzione della TV australiana che viene trasmessa con gran successo anche nel Regno Unito. Già piuttosto affermata come attrice nel 1987, la Minogue diventa cantante quasi per caso, quando per un evento benefico decide di incidere Locomotion, cover del famoso brano Little Eva. Il singolo entra direttamente al numero uno della classifica australiana. A confermare la giovane attrice una pop star è l'enorme successo di I Should Be So Lucky, che nel 1988 scala prima le classifiche australiane, poi quelle inglesi ed europee. Il suo album di esordio, intitolato semplicemente Kylie, vende circa 8 milioni di copie nel mondo. Kylie è il nuovo fenomeno musicale del pop. Got to be certain, Je ne sais pas pourquoi ed Especially for you, in cui duetta con Jason Donovan, tutti i brani pubblicati a pochi mesi dall'uscita dell'album d'esordio conquistano i vertici delle hit parade.

Nel 1989 Kylie Minogue pubblica il suo secondo album Enjoy Yourself. Il primo singolo estratto, Hand on Your Heart, è il primo hit di una lunga serie. Grazie a Tears on My Pillow, Wouldn't Change a Thing e Never Too Late, la cantante australiana riesce a piazzare ben 5 singoli al numero 1 in soli 2 anni. Il pop orecchiabile della Minogue conquista anche il Giappone, dove Turn It Into Love si piazza al numero 1. Il 1989 è un anno importante per l'artista di Melbourne, che scala anche la chart USA con la riedizione di Locomotion. Ancora non si è spento il clamore attorno a CD Enjoy Yourself, che esce il terzo album, Rhythm of Love. Disco edito nel 1990, in cui sono presenti grandi successi come Better the Devil You Know, Step Back in Time, What Do I Have to Do e Shock It. Brani con i quali Kylie abbandona l'immagine semplice da ragazza della porta accanto per diventare una seducente diva. Alla trasformazione del look nel 1991 si accompagna anche una profonda maturazione artistica. Nel 1991 Kylie Minogue si trasferisce a Londra e lavora a Let's Get to It, album in cui il pop orecchiabile degli esordi è sostituito da sonorità più ricercate, che spaziano dal soul alla dance. Quest'ultimo album non riesce a bissare i consensi raccolti dai suoi predecessori, ma il tour europeo che segue è comunque sold out ovunque.

Nel 1992 esce il primo Greatest Hits di Kylie Minogue. Oltre a tutti i suoi maggiori successi, la raccolta comprende tre inediti: What Kind of Fool, Celebration e Where in the World. Mentre il Best arriva al primo posto in Inghilterra, Kylie torna davanti alla telecamera. Nel 1994 è al fianco di Jean-Claude Van Damme in Street Fighter, sfida finale, film ispirato al videogioco omonimo che grazie agli spettatori più giovani sbanca i botteghini. Un anno di pausa e dopo aver firmato un contratto con la Deconstruction Records, pubblica il suo quinto e auto-intitolato album, dove sono contenuti successi quali Confide in Me e Put Yourself in My Place. Con questo nuovo lavoro, Kylie Minogue abbandona del tutto le facili melodie con le quali si è fatta conoscere. Al posto delle composizioni da consumare velocemente dei dischi precedenti, il nuovo CD propone brani dalle sonorità più mature e complesse. Una ricerca profonda che nel 1996 porta la cantante australiana a duettare con Nick Cave, personaggio che per antonomasia rappresenta il rock intellettuale della fine del Novecento. Dall'incontro con il rocker suo connazionale nasce l'intensa Where the Wild Roses Grow, brano accompagnato da un video in cui Kylie appare più sensuale che mai, pur interpretando una donna cadavere in riva a un lago.

Nel 1997 Kylie Minogue pubblica l'album di minor successo commerciale della sua carriera, Impossible Princess. Come spesso accade, a dispetto delle vendite, questo è il disco più amato dai fan della musicista, perché è ricco di atmosfere indie. La buona stella della cantante di Melbourne sembra definitivamente tramontata quando nel 2000, dopo essere passata alla casa discografica Parlophone, pubblica Light Years. Trainato dai singoli Spinning Around e On a Night Like This e dal duetto con Robbie Williams Kids, il CD la rilancia in Gran Bretagna. Nell'album, tra gli altri brani, compare anche Your Disco Needs You, canzone che diventa un inno del Gay Pride. Nel 2001 è l'anno dell'album Fever, raccolta di inediti anticipata dal singolo Can't Get You Out of My Head, che ottiene un successo strepitoso, diventando il 51esimo singolo più venduto nella storia della musica. Body Language del 2003 e il Greatest Hits Ultimate Kylie ottengono anch'essi risultati entusiasmanti. A causa del tumore al seno, Kylie Minogue nel maggio 2005 interrompe lo Showgirl Tour 2005, tournée che una volta vinta la malattia riprenderà nel 2006, dandogli il nome di Showgirl Homecoming Tour, la tournée della ragazza che torna a casa. Nel 2007 Kylie incide il suo decimo album, X, disco in cui ci sono singoli come Two Hearts, Wow, In My Arms e All I See. Al disco segue nel 2008 il nuovo X Tour 2008, un'interminabile serie di concerti partiti da Parigi per toccare oltre 50 città solo in Europa.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Bob Sinclar.
5: Mamma e papà gli dicono continuamente: studia, lascia stare la musica e pensa a costruirti un futuro. Ma il giovane Christophe Lefrian sa, fin da ragazzino, che la sua vita non è a scuola o in biblioteca, bensì in quelle puntine e quei messaggi a cui pensa dalla mattina alla sera. Appena diventato maggiorenne, il giovane DJ francese non ha dubbi. Lascia la famiglia, assume lo pseudonimo di Bob Sinclar, omaggio al personaggio di Bob Sinclair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo, e apre una sua casa di produzioni musicali, la Yellow Production. Grazie alla sua passione e al suo talento, la Yellow Production si ritaglia un posto importante nell'ambito della musica house e a 29 anni, nel 1998, lo stesso Sinclar diventa una star mondiale grazie al singolo Gym Tonic. Questo tormentone planetario, che viene realizzato assieme a Thomas Bangalter dei Daft Punk, si basa su campionamenti di alcune frasi del celebre videocorso di fitness di Jane Fonda. La celebre attrice, per niente contenta di essere stata tirata in ballo, chiede il ritiro del disco. Ma Bob Sinclar e Thomas Bangalter non si arrendono. Chiamati in studio anche Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, i due realizzano una cover di Gym Tonic. Il brano raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito ed è l'inizio di una carriera folgorante. Sei anni ancora e nel 2005 Bob Sinclar è ai vertici delle charts in tutti i 5 continenti con il brano Love Generation. From

Bob Sinclar non è solo un DJ e produttore di successo, è il simbolo di uno stile di vita che piace ai giovani di tutto il mondo. Grazie anche alla sua passione per il tennis, sfoggia anche un fisico superbo e i giornali rosa ne fanno una star. Dalla metà degli anni 2000, il suo volto è conteso dalle multinazionali in cerca di testimonial credibili e i suoi set radunano centinaia di migliaia di persone ogni volta. Nel 2006, mentre nel mondo latino impazza la versione spagnola di Love Generation, ovvero Generación del Amor, Sinclar è già al lavoro per realizzare un nuovo classico della musica house. Entrato in studio con il cantante britannico Steve Edwards, registra World All Dawn, Children of the Sky, pezzo destinato a diventare il tormentone estivo di quell'anno, nonché il lascia passare per raggiungere l'ambito premio di miglior DJ al mondo, che viene conferito a Bob Sinclar agli MTV Awards.

La fama di Bob Sinclair è tale che, il 16 maggio 2007, viene ingaggiato dal neo presidente della Repubblica Francese, Nicolas Sarkozy, per mixare alla grande festa per l'elezione organizzata in Place de la Concorde a Parigi. Tornato a chiudersi in studio di registrazione, il DJ e produttore francese decide di creare nuove canzoni in cui, oltre alla musica house, siano presenti anche le sonorità reggaeton dei suoi esordi e sperimentazioni con sonorità indiane. Nasce così Born in 69, al quale collaborano personaggi del calibro di Sugar Hill Gang e Shabba Ranks. Nelle varie tracce c'è un po' di tutto, dai campionamenti della Lambada dei Kaoma a quelli di Bongo Bong di Manu Chao o di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, anticipato dal singolo Lala Song, il CD è l'ennesimo successo.

Anche il secondo decennio degli anni 2000 vede Bob Sinclar mietere successi planetari. Made in Jamaica del 2010, rilettura reggae delle sue maggiori hit, viene candidato ai Grammy. La raccolta The Best Of, edita lo stesso anno, si accaparra le prime posizioni delle classifiche di vendita in tutto il mondo e nel 2011 il DJ francese spopola con il nuovo singolo TikTok, inciso con Sean Paul. Anche l'Italia lo ama follemente e lui, sempre nel 2011, ripaga il bel paese remixando il brano Far l'amore, portato al successo da Raffaella Carrà, e partecipando nel ruolo di se stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina, con Christian De Sica e Sabrina Ferilli, di cui cura anche la colonna sonora. Instancabile, Sinclar, che ha un vero fiuto per le melodie killer, tuttora sforna un successo dopo l'altro. Al suo attivo, per esempio, Me Not a Gangsta con Colonel Rayel del 2011, Rock the Boat con Pitbull, Dragonfly e Fatman Scoop del 2012, Forte di nuovo con Raffaella Carrà del 2015 o Burning con Daddy's Groove del 2016.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Roxy Music. I Roxy Music vengono fondati a Londra nel 1971 da un gruppo di giovani musicisti inglesi desiderosi di sperimentare nuove sonorità. Nella line-up del gruppo ci sono il cantante Brian Ferry, il chitarrista Phil Manzanera, il sassofonista Andy McKay, il batterista Paul Thompson e il geniale tastierista e ingegnere del suono Brian Eno. Grazie a Robert Fripp, leader dei King Crimson, per i quali Ferry fa un'audizione come cantante, i Roxy Music ottengono il loro primo contratto discografico dalla Island, la stessa etichetta dei Fripp. Già molto richiesti come live band nei locali londinesi, nel 1972 i Roxy Music pubblicano l'auto-intitolato album Roxy Music. Virginia Plain, Remake Remodel, L'Editron, If There Is Something, Would You Believe e altri brani scritti da Brian Ferry per il disco hanno un enorme successo grazie all'originalità delle sonorità proposte dalla band, che viene troppo frettolosamente legata alla scena glam rock di artisti quali David Bowie, T-Rex e Mod Hoople. Trainato dal successo del singolo Virginia Plain, l'album Roxy Music arriva fino alla top 5 britannica. Ancora un anno e il gruppo si conferma fra le formazioni più popolari dell'epoca grazie al secondo LP For Your Pleasure, raccolta di 8 emozionanti brani inediti che spazia da Do The Strand a Beauty Queen, passando per In Every Dream Home a Heartache e Grey Lagoons.
3: For your pleasure in our presence, heart falls part true like anything.

Subito dopo l'uscita di For Your Pleasure, Brian Eno lascia i Roxy Music. Il geniale musicista, una volta lasciati Brian Ferry e gli altri, si unisce a Robert Fripp, con il quale incide l'album No Passive Footing, dando il via a una carriera costellata di successi. Nel frattempo, i Roxy Music, sotto la guida sempre più esperta di Ferry, che nel frattempo porta avanti anche la sua carriera solista, costruiscono un loro suono all'insegna dell'eleganza. Il primo album del dopo Eno è Stranded, del 1973. Nell'album compaiono brani firmati da Brian Ferry e per la prima volta anche pezzi scritti dal cantante con il chitarrista Phil Manzanera e il sassofonista Andy McKay. Tra le tracce anche il singolo Street Life, Just Like You e Serenade. Sulla copertina di questo album, che conquista la prima posizione della classifica degli album più venduti in Inghilterra, è ritratta la ragazza di Brian Ferry, la playmate dell'anno, Marilyn Cole. Anche sulla copertina del successivo Country Life del 1974 sono ritratte due belle modelle, Constance Caroli ed Evelyn Grunwald. La foto delle due ragazze conosciute da Brian Ferry in Portogallo viene considerata troppo osè in America, Spagna e Olanda, dove viene censurata, costringendo il gruppo a ristampare l'album con una diversa copertina.

Il 1975 per i Roxy Music è l'anno dell'album Siren. Sulla copertina, per l'ennesima volta, è ritratta una ragazza del rubacuori Brian Ferry, la splendida Jerry Hall. Musa che ispira a Ferry brani come Love is the Drug e Sentimental Fool, che segnano una svolta del gruppo verso le sonorità disco e soul. Il successivo album, Manifesto, arriva dopo una pausa di 4 anni e all'inizio le nuove canzoni stentano ad affermarsi. Poi, grazie soprattutto al singolo Dance Away, i Roxy Music tornano a dominare le chart. Manifesto è l'ultimo 33 giri con il batterista originale Paul Thompson, che per il successivo Flesh and Blood del 1980 verrà sostituito da veri session men. Nel dicembre 1980, in ricordo di John Lennon, che è stato tragicamente ucciso da uno squilibrato, Ferry e soci pubblicano una loro versione di Jealous Guy, che li porta al numero 1 dei 45 giri più venduti su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Nel 1982 i Roxy Music pubblicano Avalon, l'album più celebre della loro discografia, ma anche l'ultimo disco della band. A chiudere la storia della formazione inglese è lo straordinario successo del singolo More Than This, un vero classico della musica internazionale. In Avalon, oltre all'elegantissima title track e More Than This, sono incluse anche The Space Between, While My Heart Is Still Beating, Take a Chance With Me e True to Life. All'indomani dell'uscita di Avalon, Brian Ferry decide di dedicarsi esclusivamente alla propria carriera solista, iniziata nell'ottobre 1973 con la pubblicazione dell'album These Foolish Things. Fra i maggiori successi del cantante e autore inglese c'è l'album Boys and Girls del 1985, 33 giri nel quale è inclusa la celebre Slave to Love, canzone che fa parte della colonna sonora del mitico film 9 settimane e mezzo con Kim Basinger e Mickey Rourke. Nel 2001, convinti da un'allettante offerta economica, Ferry, Manzanera, McKay e Thompson riformano i Roxy Music per affrontare un fortunato tour mondiale. Pur non registrando materiale nuovo, nel terzo millennio la band organizza varie tournée e nel 2005 partecipa anche al Live 8, esibendosi a Berlino.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dionne Warwick. Mary Dionne Warwick nasce a East Orange, nel New Jersey, il 12 dicembre 1940. Figlia di Mansell Warwick e Lee Drinkard, si avvicina al canto frequentando con la sua famiglia il coro gospel della madre, una formazione piuttosto celebre che incide per la RCA. Dotata di un talento straordinario, una volta conseguita la laurea all'Università di Hartford, Dionne si dedica interamente alla musica. Il suo primo 45 giri, che viene pubblicato nel novembre del 1962, è Don't Make Me Over. Sulla copertina del disco, a causa di un banale errore del tipografo, il cognome della giovane cantante americana viene riportato in maniera sbagliata. Warwick invece di Warwick. Invece di prendersela, Dionne fa buon viso a cattivo gioco e da quel momento decide di assumere il cognome d'arte di Warwick. Don't Make Me Over ottiene un discreto successo e, l'anno dopo, Dionne torna in studio per incidere Anyone Who Had a Heart. A confermare la stella di prima grandezza è l'uscita di Walk On By, che nell'aprile 1964 vende milioni di copie in tutto il mondo. Nello stesso anno, la cantante è presente nella classifica dei dischi più venduti con ben 6 canzoni.

Grazie alla collaborazione con i compositori Hal David e Burt Bacharach, alla metà degli anni 70 Dionne Warwick è puntualmente ai vertici delle hit parade. Tra i maggiori successi di questo periodo ci sono Message to Michael, Trains and Boots and Planes e I Just Don't Know What to Do With Myself, tutte del 1966, e Alfie del 1967. Nel 1967 Dionne pubblica il suo settimo album, Here Where There Is Love, e più tardi, nello stesso anno, supera ogni record di vendite con il suo singolo I Say a Little Prayer, tratto dall'LP The Windows of the World. Nel 1968, su suggerimento dell'attrice Barbara Parkins, la cantante del New Jersey abbandona temporaneamente Davide Bacharach e incide la colonna sonora del film Valley of the Dolls, scritta dagli autori Andre e Dori Previn. Nell'album che prende il titolo da Valley of the Dolls, esce nello stesso anno e grazie ad una nuova incisione della title track Do You Know the Way to San Jose e nuove canzoni di Davide Bacharach. L'album resta nella classifica Billboard Hot 100 Album Chart per oltre un anno.

Il numero di successi incisi da Dionne Warwick alla fine degli anni 60 è impressionante e comprende Promises Promises, Who Is Gonna Love Me, There's Always Something There To Remind Me, I'll Never Fall In Love Again, You Have Lost That Loving Feeling, The Girl's In Love With You e il tema del film The April Fools. E gli anni 70 cominciano sotto una stella altrettanto fortunata, con hit quali Make It Easy On Yourself, Let Me Go To Him e Paper Mash. Nel 1970 la straordinaria interprete americana vince il suo secondo Grammy Award per l'album I'll Never Fall In Love Again. Purtroppo per gli appassionati di bella musica, nel 1972 i compositori Burt Bacharach e Al David decidono di sciogliere il loro sodalizio e la cantante, che ha appena firmato un nuovo contratto con la Warner Bros., si ritrova senza il loro apporto prezioso. Per la Warner Bros., etichetta con la quale è legata fino al 1977, Dionne Warwick incide 5 album con vari produttori: Dionne, Just Being Myself, Then Came You, The Track of the Cat e Love at First Sight.

Nel 1980 Dionne Warwick torna prepotentemente in auge proprio grazie a I'll Never Love This Way Again, brano che le permette di vincere due nuovi Grammy Award. Nel 1982, dalla collaborazione con Barry Gibb dei Bee Gees, nasce il felice duetto di Heartbreaker e nel 1985 la cantante partecipa alla registrazione del benefit We Are The World con le maggiori pop star americane e inglesi. Nel 1986 per Dionne arriva anche il quinto Grammy Award per il brano That's What Friends Are For, inciso assieme a Gladys Knight, Elton John e Stevie Wonder per raccogliere fondi per l'Associazione Americana per la Ricerca sull'AIDS. Amatissima anche in Italia, la Warwick ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1967 con Dedicato all'amore in coppia con Peppino Di Capri e nel 1968 con La voce del silenzio insieme a Tony Del Monaco. Nel bel paese, l'artista è tornata a esibirsi anche il 12 agosto 2008, quando ha presentato a Capri l'evento Dionne Warwick and Friends. Uno spettacolo che ha visto sul palcoscenico insieme a Dionne suo figlio David Elliott, la nipotina tredicenne Cheyenne, il pianista Romeo Scaccia e Paola e Chiara. Nel 2013 è apparsa anche sulla TV di Stato italiana, partecipando al programma I migliori anni condotto da Carlo Conti, dove canta Heartbreaker e What the World Need Now Is Love.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Matt Bianco. Matt Bianco è un gruppo che nasce in Inghilterra nel 1982 dallo scioglimento dei Blue Rondo alla Turk. Il nucleo originario della band è formato dal vocalist Mark Reilly, dal tastierista Danny White e dal bassista brasiliano Quito Poncioni. I tre musicisti, in parte riutilizzando il repertorio del loro precedente gruppo, in parte scrivendo nuove composizioni, mettono su un repertorio che piace ai discografici della UEA. Sotto contratto per la famosa casa discografica, i Matt Bianco si mettono a cercare una voce femminile che possa dare un'impronta originale alle loro canzoni. Qualche provino, e Reilly e i soci si trovano davanti l'allora sconosciuta cantante polacca Beja. L'ideale per interpretare Get Out of Your Lazy Bed, More Than I Can Bear, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door e altre canzoni dell'album Who's a Dare You On, che nel 1984 viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.

All'indomani dello straordinario exploit di Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It on the Girl, Wap Bam Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late.

Anche a Indigo, i Matt Bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Reilly e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matt Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matt Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins.

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali di Matt Bianco intraprendono un lungo tour mondiale, che tocca con successo il Regno Unito, il Giappone e gli Stati Uniti. Dopo questo ennesimo successo, Beja e White decidono di lasciare nuovamente il gruppo e Reilly torna a riunirsi a Fisher. Nella seconda metà del terzo millennio, il duo pubblica varie raccolte, tra cui The Best of Matt Bianco, Platinum Collection del 2005, con successi come More Than I Can Bear, Wab and Boogie del 2006 e The Best of Matt Bianco volume 2 del 2008, che raccoglie i singoli e le standout track dei CD pubblicati solo per il mercato asiatico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Macy Gray.
5: Alla metà degli anni 90 in America, milioni di giovani appassionati di musica scoprono il neo soul, una commistione felicissima tra sonorità classiche della musica dell'anima e ritmi urban. A rendere noto questo genere, tra gli altri, c'è anche Natalie Renee McIntyre, meglio nota come Macy Gray. Nata nel 1967 a Canton, nell'Ohio, la stessa città di Marilyn Manson, Natalie Macy fin da piccola ama il canto. Ma a causa delle burle a cui viene sottoposta dai compagni di scuola per la sua voce roca, decide di stare il più possibile in silenzio e di non cantare mai più in pubblico. A farle cambiare idea, quando ormai è un adolescente e si è trasferita a Los Angeles, sono alcuni jazzisti che, dopo averla ascoltata, la convincono a prendere parte a jam session pubbliche nei locali della città. È proprio in una di queste interminabili serate di improvvisazione che la cantante americana ottiene il suo primo contratto discografico. Pochi mesi, e nel 1999 esce On How Life Is, CD nel quale sono inclusi brani che diventano immediatamente un cult come Do Something e I Try.

Onao Life Is vende milioni di copie in tutto il mondo grazie alla bellezza dei pezzi che ne fanno parte, ma anche per la fama di artista imprevedibile che Macy Gray crea attorno a sé, rilasciando interviste surreali. Quando nel 2001, a 2 anni dal debut album, viene annunciata l'uscita del secondo CD, The ID, l'attesa dei fan è spasmodica e il singolo apripista, Sexual Revolution, scala immediatamente le classifiche. Una sorte felice che spetta anche al successivo estratto, Sweet Baby, che la Gray realizza in collaborazione con Erykah Badu. Oltre al jazz e al soul, l'artista di Canton, però, ama appassionatamente anche la recitazione e, sapendo di questa sua passione, nel 2002 viene ingaggiata per un cameo nel blockbuster Spider-Man, nel quale interpreta se stessa. Nello stesso periodo, Carlos Santana la invita a partecipare alla realizzazione del suo album Shaman, per duettare con lei nel

Macy Gray, nella prima metà degli anni 2000, diventa un punto di riferimento della scena del neo-soul mondiale e ogni sua uscita discografica è un successo, come dimostra The Trouble With Being Myself, CD del 2003, che contiene brani come When I See You e She Ain't Right For You. Nel disco appare anche It Ain't No Money, un duetto con il rapper Pharoah e Monch. Già all'inizio della sua carriera la Gray si era avvicinata all'hip hop, collaborando con Fatboy Slim, che l'aveva voluto al suo fianco per il suo brano Demons. Impegnata in un lungo tour mondiale legato all'uscita del suo primo Best Of nell'estate 2004, la cantante statunitense si esibisce anche in Italia, suonando acclamatissima al Summer Festival di Lucca. I tanti concerti fissati nei 5 continenti rallentano l'attività discografica e solo nel 2007 il singolo Finally Made Me Happy, che vede la collaborazione di Natalie Cole, precede la pubblicazione dell'album Big, un CD straordinario al quale partecipano anche Justin Timberlake e Fergie Will.i.am dei Black Eyed Peas.

Dopo l'ennesimo trionfo decretato da Big, Macy Gray torna subito in studio per The Sell Out, disco che esce nell'estate 2010, anticipato da Beauty in the World. In Italia Macy Gray invece torna alla ribalta nel 2012 come ospite al Festival di Sanremo. A volerla al loro fianco Loredana Bertè e Gigi D'Alessio, che nella serata della gara Canora dedicata agli ospiti stranieri interpretano con lei Flame, la versione inglese di Almeno tu nell'universo. Con il cantautore partenopeo la Gray si incide anche il singolo Io sarò per te. Nello stesso anno partecipa alle riprese del film The Paper Boy al fianco di Nicole Kidman e per celebrare il 40° anniversario della pubblicazione dell'album Talking Book di Stevie Wonder pubblica un CD tributo nel quale reinterpreta tutte le 10 tracce originali presenti nel celebre disco.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Dean Martin.
3: Gaetano Crocetti, emigrato finito in Ohio da Montesilvano in provincia di Pescara, e Angela Barra, nata negli Stati Uniti ma da genitori di origine abruzzese, tutto potevano immaginare fuorché di essere destinati ad avere un figlio, Dino Paul, nato per essere una vera icona della musica e del cinema americano, il grande Dean Martin. Fin da ragazzo, Dino si distingue nelle feste della contea per la sua bellezza e il suo talento nel cantare, ma questo non gli basta. Nel 1933, a 16 anni, lascia la scuola e fa i mestieri più disparati, dal benzinaio al pugile, per mettere insieme il denaro per trasferirsi a New York. Partito per la Grande Mela con il cognome d'arte Martin, omaggio al grande tenore italiano Nino Martini, Dean riesce subito a trovare un ingaggio da cantante in un locale. È qui che nel 1945 incontra Jerry Lewis, genio della comicità americana, con il quale darà vita a un sodalizio formidabile. La loro prima esibizione, in programma il 25 luglio 1946 al Club 500 di Atlantic City, prelude a 10 anni di lavoro assieme, in cui il duo realizza 16 film. Da La mia amica Irma del 1949 a Hollywood o morte del 1956, e conduce programmi radio e TV di enorme successo. Il cliché su cui si basano i loro numeri o le trame delle loro pellicole, bene o male, è sempre lo stesso. Dean Martin cerca di cantare una canzone mentre Jerry Lewis lo disturba. Mille trovate esilaranti, però il più delle volte improvvisate sul momento, rendono ogni loro esibizione un trionfo. Arrivata la rottura con Lewis, in molti pensano che Martin sia destinato a scomparire dallo showbiz. In realtà, nel 1954, quando esce That's Amore, scritta dall'amico e collega italo-americano Harry Warren, è il trionfo. When the moon hits your eye like a big...

Nella seconda metà degli anni 50, mentre le sue canzoni vendono milioni di dischi in tutto il mondo, Dean Martin interpreta anche alcune delle pellicole più amate del periodo. Nel 1958 recita nei Giovani Leoni con Marlon Brando e Montgomery Clift e nel 1959 interpreta il complesso ruolo dell'alcolizzato Dude, l'aiuto sceriffo di John Wayne, nel classico del western Un dollaro d'onore. Negli anni 60 entra a far parte del Rat Pack, il gruppo di uomini di spettacolo fondato da Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Frank Sinatra e David Niven, del quale fanno parte anche Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joy Bishop. Con il Rat Pack, Dean Martin interpreta diversi film, tra cui Colpo Grosso, Tre contro tutti e Quattro di Chicago. Dal 1965 al 1974, inoltre, conquista l'audience televisiva di tutta America, conducendo sulla NBC un proprio programma settimanale, The Dean Martin Show. Sempre negli anni 60 è più volte al vertice della classifica americana dei dischi più venduti. Nel 1966 arriva al numero uno di tutto il mondo con l'album Strenna, The Dean Martin Christmas Album. Buonasera.

Negli anni 70 Dean Martin, a causa di alcuni problemi di salute, è costretto a rallentare la sua attività di showman. Questo però non gli impedisce di pubblicare tutta una serie di fortunatissimi dischi. My Woman, My Woman, My Life del 1970, For the Good Times del 1971, Dino del 1972, Sitting on the Top of the World e You Are the Best Thing That Ever Happened to Me del 1973 e Once in a While, che viene registrato nel 1974 ma pubblicato solo nel 1978. A dispetto dei suoi acciacchi, però, non appena gli è possibile, Dean Martin continua ad esibirsi con gli altri del Rat Pack in memorabili show a Las Vegas. Il clima all'interno della banda dei ratti è tale che lo stesso Dean Martin dirà della collaborazione con gli altri amici e colleghi Frank Sinatra e Sammy Davis Jr.: la soddisfazione che ho lavorando con questi due scansa fatiche è che ci divertiamo più noi del pubblico. Epiche le locandine dei concerti in cui campeggia la scritta: stasera Dean Martin, forse con Frank, forse con Sammy. When

Nel 1983 Dean Martin pubblica The Nashville Session, il suo secondo album a spopolare nella classifica country and western. Due anni dopo, nel 1985, lo showman entra per l'ultima volta in una sala di registrazione per incidere il singolo LA Is My Home. Compiuti 70 anni nel 1987, Martin interpreta l'ultimo dei suoi ben 51 film, Congiure parallele. Ormai stanco e malato, nel 1988, al termine di una trionfale tournée con gli amici di sempre, Frank Sinatra e Sammy Davis Jr., decide di ritirarsi totalmente dalle scene. A mettere la parola fine alla sua stellare carriera è principalmente la morte in un incidente aereo di suo figlio Dean Paul Martin, anch'egli attore e cantante. Ormai ridotto quasi a un vegetale, Dean Martin muore per enfisema il giorno di Natale del 1995. Sulla sua tomba, che si trova nel cimitero di Westwood in California, un epitaffio particolare: Everybody Loves Somebody Sometime. Tutti amano qualcuno prima o poi. Titolo del brano con il quale nel 1964 Dean Martin riuscì nell'impresa di spodestare i Beatles al primo posto della Top 100 americana.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Jerry Halliwell.
3: È il 6 agosto del 1972 a Watford e i giovani coniugi Halliwell, lei di origini spagnole e lui inglese, stringono fra le braccia la loro piccola Geraldine Estelle. Tutto sembra radioso come questa calda estate e né mamma né papà possono immaginare che quella bambina così placida darà loro parecchio filo da torcere. Geraldine, anzi Jerry come la chiamano tutti, a soli 16 anni scappa di casa per tentare la fortuna nello showbiz. Gli inizi sono davvero difficili e la ragazzina si ritrova a fare la ballerina di nightclub e, per sbarcare il lunario, posa anche come modella per riviste per soli uomini come Penthouse e Playboy. Grazie ad alcuni produttori televisivi, debutta sul piccolo schermo come valletta della versione turca del quiz Ok, il prezzo è giusto. Ma è solo nel 1994 che imbocca finalmente la strada per il successo. Tutto avviene in maniera davvero casuale. Dopo essersi presentata in risposta a un annuncio in cui si cercano 5 ragazze che formino una band musicale, entra nelle Spice Girls e, assieme a Melanie C, Melanie B, Emma Bunton e Victoria Beckham, conquista le vette delle classifiche di tutto il mondo. Essere una delle componenti della celebre formazione, però, non è il suo traguardo e dopo 2 anni di clamore come Ginger Spice, soprannome dovuto ai suoi capelli, lascia le compagne. L'addio avviene durante una tournée mondiale il 31 maggio del 1998 e suscita una eco mediatica senza precedenti. L'anno dopo, la Halliwell è già pronta a debuttare come solista con l'album Schizophonic, che diventa subito un numero uno.

Look at Me, il singolo che apre Schizophonic, proietta Jerry Halliwell in cima alle classifiche di vendita di dischi di tutto il pianeta. Nel video del pezzo, girato in bianco e nero, la cantante di Watford dà il definitivo addio alle ex colleghe Spice Girls, proponendo sequenze di un immaginario funerale della rossa Ginger. Impegnata a rilasciare interviste e a farsi fotografare per le copertine dei giornali musicali, ma anche per le riviste di moda e di costume, Jerry non è più solo una delle ragazze di un gruppo, ma ha finalmente conquistato il centro della scena. E come popstar se la cava benissimo. Oltre a Look at Me, anche gli altri singoli tratti dal suo primo CD, Micicolatino, Lift Me Up e Bag It Up, arrivano nella top 10 delle charts di tutto il mondo. Desiderosa di far parlare di sé, nel bene o nel male poco importa, la Halliwell nel 2000 ai Brit Awards si presenta uscendo da un paio di cosce gigantesche assieme a un gruppo di ballerini dai capelli rosa che spoglia durante la sua performance. Polemiche e gente che grida allo scandalo alla fine del set non mancano. Per l'ex Spice Girls è il trionfo.

Forse il 2000 è stato proprio l'anno che Jerry Halliwell voleva, ovvero una serie di mesi in cui milioni di persone delle più disparate nazionalità si sono dedicate a lei per ammirarla o criticarla, il 2001 è destinato a farle bissare ogni precedente record raggiunto in fatto di popolarità o vendite di dischi. Il 5 marzo, come apripista del nuovo e secondo CD Scream If You Wanna Go Faster, la cantante inglese pubblica It's Raining Men, una cover delle Weather Girls che balza immediatamente in cima alla classifica. In pochi giorni il nuovo album della Halliwell viene certificato disco d'oro nel Regno Unito e il video girato per Lit, che vede l'ex Spice Girls alle prese con una rilettura delle scene salienti del film Flashdance e di alcune sequenze corali di Fame, viene trasmesso continuamente dai canali tematici musicali. Tuttora una delle canzoni più conosciute della cantante in Italia, It's Raining Men, è stato scelto da Maria De Filippi come sigla del suo seguitissimo programma TV Amici.

All'indomani del travolgente successo riscosso da It's Raining Men, Jerry Halliwell si prende una pausa. A riportarla al numero 1 della UK chart nel novembre 2004 è Ride It, il primo singolo estratto dal suo terzo album intitolato Passion. A differenza dei precedenti lavori, quest'ultimo disco non ottiene i risultati commerciali sperati e Jerry arriva alla rottura con la sua etichetta, la EMI, e si ritira temporaneamente dalle scene, per dare alla luce nel 2006 Bluebell Madonna, la bambina avuta dal regista inglese Sasha Gervasi. A farla ritornare sotto i riflettori nel 2007 è la reunion delle Spice Girls e nel 2016 il progetto Jam, ovvero il trio formato con le ex compagne Mel B ed Emma Bunton. Impegnata anche a diventare una celebre scrittrice di romanzi per bambini, la Halliwell, il 15 maggio 2015, sposa Christian Horner, direttore sportivo del team di Formula 1 Red Bull, dal quale avrà un bambino nel 2017. Sempre nel 2017 torna sulla scena con il singolo Angels in Chains, dedicato alla memoria di George Michael, suo grande amico, e annuncia di lavorare al suo nuovo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Queen.
2: Lasciateci divertire il nostro pubblico. Questo è il motto dei Queen, uno dei gruppi più amati di tutti i tempi, una band capace di cantare la vita di tutti i giorni, suscitando emozioni forti e di raccontare dell'animo umano con ironia. Il primo concerto della regina si tiene nel giugno del 1971, nel Surrey. Sul palcoscenico ci sono il chitarrista londinese Brian May, il batterista di Norfolk, Roger Meadows Taylor, il bassista di Leicester, John Deacon e Freddie Mercury, ovvero Frederick Bulsara, un ragazzo nato a Zanzibar che si è trasferito a Londra appena adolescente. Colorati e trascinanti, i componenti del quartetto alternano esibizioni dal vivo e studi universitari. Solo dopo aver conseguito il diploma di laurea, i quattro si gettano a capofitto nella musica e nel luglio 1973 esordiscono con il 33 giri intitolato semplicemente Queen. A parte gli ascoltatori più curiosi, pochi si accorgono della nascita di questa brillante stella del firmamento rock. Perché i Queen ottengano i primi successi, bisogna attendere il marzo 1974 e l'uscita del singolo The Seven Seas of Rye, estratto dal secondo album Queen Second. Pochi mesi ancora e nel novembre dello stesso anno, la band si impone nel Regno Unito e negli Stati Uniti Sheer Heart Attack e il singolo Killer Queen. She

Dopo il primo tour americano e quello giapponese, nel dicembre 1975 i Queen danno vita ad un ambizioso progetto discografico, il 33 giri A Night at the Opera. Il titolo del disco, citazione dell'omonimo film dei fratelli Marx, esprime a parola l'idea di fondo dell'opera, che vuole essere un'ideale colonna sonora di una serata di intrattenimento leggero. Il singolo Bohemian Rhapsody, tratto da questo album, è una delle canzoni più conosciute della storia del rock. Freddie Mercury, in A Night at the Opera, gioca con la sua fantastica voce, spaziando dal falsetto alla lirica. L'effetto è strabiliante, un capolavoro teatral musicale in cui il cantante protagonista è uno, ma è capace di infiniti travestimenti. L'inizio del 1976 vede il complesso impegnato negli Stati Uniti per un lungo tour, che comunque non impedisce ai quattro di rientrare in studio per registrare A Day at the Races, una straordinaria strenna natalizia che include la struggente Somebody to Love.

Nel novembre 1977 i Queen pubblicano il seguito di A Day at the Races, ovvero News of the World, raccolta di inediti che contiene due delle più famose canzoni del gruppo, We Will Rock You e We Are the Champions. Un anno dopo esce Jets. Il primo singolo estratto è Bicycle Race, una canzone abbinata a due diversi video, uno censurato e uno che fa vedere ragazze nude intente in una gara di ciclismo. Tra gli altri brani, Don't Stop Me Now, Mustafa, Jealousy e If You Can Beat Them. Ancora un anno e i Queen pubblicano Live Killers, doppio album registrato dal vivo. Il primo periodo della carriera del gruppo si chiude con l'ennesimo successo, The Game, disco che esce nel mese di luglio 1980. Il fenomeno della disco music nel frattempo contagia anche i Queen, che firmano l'intrigante Another One Bites the Dust. Gli anni 80 si aprono con la colonna sonora del film Flash Gordon e un singolo, Under Pressure, inciso con l'icona del rock David Bowie. La voglia di far divertire il pubblico però è ancora l'obiettivo più grande della regina, che sforna album come Hot Space, maggio 1982, The Works, febbraio 1984, Live Magic, 1986 e A Kind of Magic, giugno 1986, e singoli come Body Language, Radio Gaga e I Want to Break Free. Hit conosciute universalmente, a cui seguono altre canzoni storiche come I Want It All, tratto da The Miracle del 1989 e

Nel febbraio 1991, Freddie Mercury e i Queen realizzano il singolo Innuendo. Le voci di una possibile malattia dell'istrionico cantante del gruppo si fanno più insistenti e da lì a poco il frontman lascerà i fan. Fan che aveva già salutato, alla sua maniera colorata e solare, durante l'ultimo concerto dal vivo della band, il 9 agosto 1986, al Nibworth Park di Stevenage, dicendo: "Arrivederci, bellissime bellezze, buonanotte, sogni d'oro, vi amo". La stella dei Queen era già immortale. Per renderla ancora più splendente, però, Freddie Mercury regala al mondo un ultimo, straordinario brano, The Show Must Go On. E lo show è realmente andato avanti, grazie a tributi memorabili come il Freddie Mercury Tribute, organizzato il 20 aprile 1992, lunedì di Pasquetta, al Wembley Stadium di Londra. Un evento a cui partecipano 72.000 paganti, che viene anche trasmesso in tutto il mondo per circa 1 miliardo di telespettatori. Tra gli ospiti George Michael, che canta Somebody to Love, Axl Rose, alle prese con Bohemian Rhapsody, David Bowie e Annie Lennox, Under Pressure e Zucchero.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.

of the group.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRicelli.com.
2: Sono le 7

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

0: cuore di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualcosa inizia a cambiare per quanto riguarda il tempo in Lombardia, atmosfera un po' più instabile con dei temporali inizialmente sulla fascia alpina prealpina, ma questa sera qualche acquazzone scende anche verso la pianura padana. E questi temporali riusciranno a portare aria un pochino più fresca, una diminuzione delle temperature molto limitata, per carità, 3-4 gradi in meno, non di più, però meglio che niente. Anche nel weekend temperature leggermente più sopportabili. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata, dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare. L'ultimo trionfo arriva nel trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini, così a Sky.
7: Devo sicuramente ancora realizzare, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
6: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest la settimana si chiuderà all'insegna del gran caldo, la presenza dell'anticiclone ci accompagnerà anche oltre le giornate di Ferragosto, ci sarà qualche break, soprattutto quello del 9 e del 10 che porterà con sé aria più fresca, che dovrebbe anche addolcire leggermente le temperature. Si tratterà però di un sollievo temporaneo perché, come detto, infatti fino a Ferragosto inoltrato condizioni di caldo intenso per una nuova espansione dell'anticiclone africano. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro e 79. Lidl vale davvero.
4: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione Fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine, che a dire di Conte erano irregolari. Addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi, stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualcosa inizia a cambiare per quanto riguarda il tempo in Lombardia, atmosfera un po' più instabile con dei temporali inizialmente sulla fascia alpina prealpina, ma questa sera qualche acquazzone scende anche verso la pianura padana. E questi temporali riusciranno a portare aria un pochino più fresca, una diminuzione delle temperature molto limitata, per carità, 3-4 gradi in meno, non di più, però meglio che niente. Anche nel weekend temperature leggermente più sopportabili. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
1: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: Gamma Radio, Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10 e un minuto.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. Audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Orofilo illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest la settimana si chiuderà all'insegna del gran caldo, la presenza dell'anticiclone ci accompagnerà anche oltre le giornate di Ferragosto, ci sarà qualche break, soprattutto quello del 9 e del 10 che porterà con sé aria più fresca, che dovrebbe anche addolcire leggermente le temperature. Si tratterà però di un sollievo temporaneo perché, come detto, infatti fino a Ferragosto inoltrato condizioni di caldo intenso per una nuova espansione dell'anticiclone africano. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico Ok fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico Ok ci sentiamo in vacanza.
0: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 11.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. Audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gamma Radio.

Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: sociale di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gamma Radio. Giornale Radio.
7: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessuno illecito sulla gestione della pandemia. In più i leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
8: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
7: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
0: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 13.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
5: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperati dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
7: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Orofil illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14 e un minuto.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Gamma Radio, giornale radio.
2: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessuno illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
3: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
2: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto, a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
5: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Anticiclone subtropicale africano, pur rimanendo presente, si indebolisce leggermente sul bordo settentrionale, permettendo sulle regioni del nord una maggior variabilità. Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale impegnerà soprattutto i rilievi, ma tra sera e notte potrà estendersi anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Avremo dunque anche un lieve calo delle temperature massime che nel corso del fine settimana rimarranno al di sotto dei 34-35 gradi in pianura, quindi valori sempre elevati, però meno estremi rispetto ai giorni precedenti. Con questo

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gamma Radio.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola giovedì scorso, Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origine subsahariana e morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti e una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano: ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Da Laura Cherchigli è tutto, a più tardi.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo protagonista in Lombardia, con temperature che continuano a toccare i 36-37 gradi nelle ore pomeridiane, all'ombra, figuratevi voi, al sole. Però attenzione, oggi arrivano anche degli acquazzoni, dei temporali, soprattutto tra questa sera e questa notte, dalle montagne scenderanno anche verso le pianure, e così nel weekend temperature un pochino più ragionevoli, rimarremo al di sotto dei 35 gradi. Ma per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, anche settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portice nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pella Cani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement
1: that inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Anticiclone subtropicale africano, pur rimanendo presente, si indebolisce leggermente sul bordo settentrionale, permettendo sulle regioni del nord una maggior variabilità. Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale impegnerà soprattutto i rilievi, ma tra sera e notte potrà estendersi anche alle aree pianeggianti tra Piemonte e Lombardia. Avremo dunque anche un lieve calo delle temperature massime che nel corso della fine settimana rimarranno al di sotto dei 34-35 gradi in pianura, quindi valori sempre elevati, però meno estremi rispetto ai giorni precedenti. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Gamma Radio.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRicelli.com.
2: Sono le 17.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando a fondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora caldo protagonista in Lombardia, con temperature che continuano a toccare i 36-37 gradi nelle ore pomeridiane, all'ombra, figuratevi voi, al sole. Però attenzione, oggi arrivano anche degli acquazzoni, dei temporali, soprattutto tra questa sera e questa notte. Dalle montagne scenderanno anche verso le pianure, e così nel weekend temperature un pochino più ragionevoli, rimarremo al di sotto dei 35 gradi. Ma per sapere comunque come andranno le cose proprio da voi, anche settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Golden Hits è in streaming, i più grandi successi degli anni 70.

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Stai ascoltando Gamma Radio.
6: Gamma Radio.
5: Golden Hits.

0: MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
1: Ospite quest'oggi il direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, Fabio Candiani. Benvenuto Fabio.
2: Buongiorno, grazie.
1: Per la stagione invernale 2026-27 MSC Crociere rafforza la sua storica presenza nei Caraibi con MSC World Europa. È così?
2: È così, andiamo ai Caraibi, andiamo in particolare alle Antille Francesi con la nostra MSC World Europa, quindi una delle nostre ultimissime navi, tra le più moderne. Non dimentichiamo che all'interno della nostra flotta, oggi di 23 navi, abbiamo naturalmente la possibilità di poter raggiungere dei posti meravigliosi, le Antille Francesi, con degli itinerari che potranno essere sia di 7 che di 14 notti.
1: Quali sono le esperienze di bordo di nuova generazione introdotte per questi viaggi a lungo raggio?
2: All'interno di queste navi, che sono tra le più moderne, abbiamo attrezzatissime palestre che permettono di fare sport aggiornati chiaramente con tutte le ultimissime attrezzature. Abbiamo dell'intrattenimento sia a livello generale, nel senso di lounge, nel senso di spettacoli serali, ma anche nello stesso tempo anche la parte della zip line, cioè la possibilità di poter godere anche di questo tipo di intrattenimento un pochino più giovanile, naturalmente discoteche, ballo, musica dal vivo.
1: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così era una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ad agosto, tutto a posto.
5: Rima da spiaggia.
4: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
5: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Gamma Radio, giornale radio.
5: È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia, in caso contrario, misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. I controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi. Sentiamolo.
6: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
5: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, TANFIS 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
2: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 21.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Red Hot Chili Peppers.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: ore 22 e un minuto.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: The Rock, la grande musica senza compromessi. The Rock.

Gamma Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi. I want to...

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: e 3 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

After Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Mariah Carey. Mariah Carey nasce ad Huntington, New York, il 27 marzo 1970. Terza figlia della cantante lirica Patricia Ikey e dell'ingegnere aerospaziale Alfred Roy Carey, deve il suo nome alla canzone And They Call the Wind Mariah, dal musical Paint Your Wagon. La passione per il canto inizia in tenera età. Si dice che a soli 3 anni la piccola Mariah abbia imitato la sua mamma che cantava il Rigoletto di Giuseppe Verdi. La prima esibizione avviene nel 1976 alle elementari. Alle medie, la Carey scrive le sue prime canzoni e mentre frequenta la Harborsfield High School a Greenlow, New York, già lavora in alcuni studi di registrazione locali e collabora con musicisti come Gavin Christopher e Ben Margulies. Lavorare la tiene spesso lontano da scuola e per le sue assenze i compagni le affibbiano il nomignolo di Mirage, Miraggio. Predestinata al successo, nel 1988, a una festa Mariah consegna una sua demo al capo della Columbia Records, Tommy Mottola, che la mette immediatamente sotto contratto. 2 anni e la giovane cantante pubblica il CD di debutto. Con questo disco, che porta semplicemente il suo nome, conquista la prima posizione nella classifica americana Billboard e vi resta per 11 settimane. Tutti e 4 i singoli estratti dall'album, Vision of Love, Love Takes Time, Someday e I Don't Wanna Cry, raggiungono la numero 1 negli Stati Uniti e Mariah si aggiudica anche 2 Grammy Awards come miglior artista esordiente e miglior cantante pop femminile.